lo sospiro al giardino in fiore riconoscendo i baci del vento il suo

que mostro che vende il microfono che devo fare un incidente ma guarda che è una cosa scena forse vai sempre la campagna ma mi ritrovo questa sfera di ferro di che cavoli della vista che non può capire niente that's rich vado bene mix it open Memo chi è che sono? Io? Da dire a me? Ah, scultore con me sul pagliericcio vuole venire. Scusa, ma lei di chi è la figlia? Tu Nick, questa notte con me, tutta la notte sul pagliericcio. Aspetta che muove da prendere il trattore. Mi sappiccio il trattore e veramente guardi che sì, ma non mi soffiare col garbino dentro alle orecchie perché mi si gerge la pelle di papera e quattro dita e mezzo